rigorista, certo. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco.

Sara, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?